0: Cipise di Bogor, Pak Endang di Cipenjo, si gulanya, Mang Nasim di Cipicung Bogor, Kang Mulyani Hadinata di Cilebut sarang Teh Nina, Kang Tohari di Sukabumi, Mama Hyati di Tanjung Priuk, Pak Haji Suwanda di Majalbak Banten, Ibu Titin di Muruharja,
1: sarang Abah Rusmana,
0: mohon, Bapak Ahmad di Gunung Salak, Kang Ayi di Bedahan Sawangan, Kang Rian sarang Teh Erosna di Gunung Sindur, Kang Mardi di Rajek Tangerang, Abah Otong di Gunung Sindur, Mamah Maya di Cibungbulang, Bapak Jana di Ciledug Tangerang, Kang Pradana di Pondok Gede, Mang Bandi di Manggarai, Mama Jahrahmi di Pasar Minggu, Apana Aldi di Balaraja, sarang Abah Nana Dukat di Pasar Rebo.
1: Teh Nining teraskeun.
2: Teh Nining nepangan Abah Rustam di Cileungsi Jonggol. Kang Mas Didi Kampung Jaha Tangerang, Bunda Umi di Serang Banten, Kang Arawadi di Renggas Tengklok, Kang Tata Sugiri di Bekasi, Pak Sumarno di Bekasi, Kang Ming di Setu Bekasi, Pak Supriyatna di Pemijahan Bogor, Kang Andi di Meruya Jakarta Barat, Apana Risma di Pasar Kemis Tangerang, Ayah Dei Abang Engkus di Lengkong Tangerang, Pak Haji Amsar di Kalideres, Kang Doni di Tanjung Priuk, Pak Aan di Surya Kencana, Teh Anggreni di Tanjung Sari, Abah Yayang di Sukabumi, Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Jakarta Selatan. Teras nepangan Dei Uyut Oka
1: Jakarta Baratnya.
2: Jakarta Barat, Kang Rado di Depok, Pak Nur si kembar Teh di Cileungsi. Pak Hasan di Ratu Jaya Depok, Pak Jamal di Rangkas Bitung, Abah Muksin di Kebon Pedes, Kang Omen di Narogong, Bunda Alpan di Cibinong, Irlani di Gorontalo, Bapak Haji Eman di Kampung Gedong, Pak Ining di Ciasmara, Kang Kandar di Ciamis, Abah Rusana di Ciamis, Abah Usman di Ciamis, Pak Tono di Rangkas Bitung, Pak Jubaidi di Sukabumi, Pak Amin, Pak Sadit Baso di Cibeas, Kang Kadot Bocor di Pasar Kemis, Ibu Titi Dewi di Jelambar, Pak Ahmad Hasan, Teras Mamat Ulung di Bumi Asi, Apana Risma di Pasar Kemis, sareng Paman Nida di Ciampea.
1: Gitunya. Ngatepnya nepangan kapadar tadi Rawa Buntu sareng Mang Tono di Pondok Gede, Teh Lapaya Teh Warsi Cibubur, Ambu Sukaesih Cipondoh Tangerang, Ibu Nayani di Rawa Buntu, Pak Anda di Cipucung, Abah Kiki di Cipaku, Aki Yadi Suhada di Jonggol, Kang Denkus di Ciputat, Aki Nana Zuan di Bojong Nangka, Bapak Dayat sareng Bu Dedehna di Rawa Jaha, Kang Ayi Askar di Balaraja, Pak Anang di Kemayoran, Bapak Ahmad Suryadi sareng Ibu Anina di Ciomas Bogor. Ti pertuninya Bapak Warman di Setiabudi, Bapak Ahmad Kosasi di Taman Sari, Ayah Abah Goler di Jombang, Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor, Bang Jack di Bojong Sari, Kang Aweng di Ciamis, Abah Agus Rasta di Cengkareng Rawabuaya. Nepangan Kang Mamat di Lebiliang, oge nepangan Kang Papa Jojo di Cipinang, Pak Ali di Cinangneng, Pak Johan di Bintara Bekasi, Pak Ahmad di Curug Nangka, Ayah Pak An di Ciomas Bogor, Abah Sobari Cibungbulang, Pak RW Warsun di Kelapa Nunggal, ya Kang Boih di Bogor, nepangan oge Pak Sukarman di Tanah Kusir, oge Kang Wahyu di Cibubur, sarang Abah Eko di Jampang Tengah. Salajengna Teh Tini.
0: Salajengna nepangan Pak Saja di Bumi Asi. Abah Tita di Cilongok Tangerang. Bapak Entong Mahrom di Parung Panjang. Kang Abet oge aya, Kang Aden Abdullah di Pebangbon. Mamah Anis di Pebangbon. Bapak Aep di Ciracak, di Karacak. Di Aki-aki Gaul di Kampung Batu. Kampung Batu Bogor. Pak Gogom di Bogor. Oge Mamah Rangga di Ciamis, Pak Endra di Askar, Pak Sandri di Parung Panjang.
1: Atos ya, temannya Atos.
0: Atosnya
1: Atos.
0: Ibu Inka di Gorontalo.
1: Atos mohon. Tinggal mohon teras Kak Teh ini.
2: Mama Uut. Mama Uut di Tanah Kusir. Pak Dayat di Baduy Dalam. Pak Nur Opik di Pagedangan. Teh Neni di Cariu, Kang Dadang di Sawangan, Pak Wahab di Karehkel, Mama Anggun di Jayanti, Bang Komeng di Pandeglang, Pak Haji Dani di Piktur Buaran, Kong Dani di Gunung Sahari, Bapak Cipto Murdoko.